che non si anche c'è di più più hai provincia c'è anche c'è più che anche c'è ma c'è marca fai nessuna fai cara per il lato c'è il lato spirituale non si fa casa anche c'è comunità con la perché ora con la dopo e una più arica non si fa casa anche c'è bamba la dopo potosì c'è anche fai a frontera fai c'è le lato perché ti chiamano da due arica non si fa casa anche c'è internet non fa fatica che si c'è organ c'è quando non si fa casa fai che c'è un caito c'è scritto che ti manda fai c'è e come te con la più che ti chiamano da so te manda so te ho risato c'è da con caito non si tu colpa ne sono tu colpa tu colpa quando non si fa casa c'è da che si tu fai da rinna fai c'è tutta c'è scritto che ti manda.